E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La musica perché tu sei distante da chi lo sai benissimo e da cosa. La musica che invece ti ci porta, dice al canto, vieni, fatti accanto. Come l'occhio vicinissimo al suo pianto, il sorriso vicinissimo alla bocca, l'anima con l'anima gemella. La musica di finestre chiuse aperte, la musica di corpi vicini, come guance sui violini. Musica di abbracci come timpani e tamburi, una gran cassa al sole ad occidente. La musica non è niente se non spande la tovaglia sopra un tavolo di legno che oscilla come flauti, la marcia dei bicchieri, il pane sparso, il campo giallo e arso, oppure umidità. Le gocce sulle foglie, la solitudine di uno scoglio in mare.

le casse traforate e le penombre dentro le chitarre, le dita, quelle dita di una vita insistente.

come se volessi distruggermi alla fine, spezzarmi come il filo che tiene le perline, le gocce di sudore per tutti.

cambia il vento, la percezione delle cose, cambiano gli odori e le città, cambiano le facce e le persone, cambiano le case, cambiano le strade, cambia la vita in un secondo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: E molto lentamente e misteriosamente passano dentro di noi

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
3: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
2: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
3: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in 2 settimane.
2: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
3: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato 2 presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine la sicurezza pubblica.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di 2 reti, entrambe firmate da Conè. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra, Lautaro Martinez segna 2 volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le 2 squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma-Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
4: RVA, Radio Voce Amica.

quando passo di notte per vedere se siete ancora tutti lì. E mi pare impossibile di potervi amare più di così. Quando ripasso a memoria uno per uno i momenti che vi baciai, e mi chiedo più di tutto questo amore, come posso amarvi mai? Perché ci sarà bene un benedetto segno che più oltre di lì non si può andare. Quando il cielo è così pieno di luce che un'altra luce lo farebbe scoppiare. Qualcosa che assomiglia a un limite, perché l'amore avrà bene un confine. Qualcosa come una fine. E invece non finisce mai. Si fa più piccolo che può. E ti sta dentro e

30 e tu sia bella più di prima, che mi facevi impazzire al solo ricordare la tua pelle così talmente oscena. Come potevo immaginare allora che eri il mio scandalo, la mia bambina, che avrei potuto amarti sempre più nei giorni che la bellezza trema, perché pensavo ci sarà pure una fine quando non ci sarà più spazio per tenerlo dentro. Un momento che l'amore si ferma, si volta, si addormenta contento. Un momento che l'amore non potrà, non saprà, non ce la farà più ad aumentare, che non avrà più niente da dare. E invece non finisce mai, si fa più piccolo che può.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

0: siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
3: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
2: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
3: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in 2 settimane.
2: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
3: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato 2 presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di 2 reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra, Lautaro Martinez segna 2 volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le 2 squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma-Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza, abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Presse segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
3: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
2: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
3: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
2: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
3: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio e i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma-Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Radio Voce Amica.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quelli

Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, politica Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
4: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
3: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
4: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
3: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
4: I contatti online del tredicenne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
3: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
3: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure.

0: gente c'è,
1: ma bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: ma bocca chiusa.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
3: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
2: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
3: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
2: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicino ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
3: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
2: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Un'altra immagine di te.

State ascoltando Radio Voce Amica. Una buona domenica, buongiorno a tutti voi, da che vi sta parlando in questo momento Francesco. Allora adesso ci collegheremo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Celebra il parroco Don Mario Barbiero. Restate con noi, con i programmi musicali si riprende al termine della celebrazione. Il servizio è anche su internet, potete seguire l'audio collegandovi al

con i programmi musicali si riprende al termine della celebrazione. Il servizio è anche su internet, potete seguire l'audio collegandovi al sito internet.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

tra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti

vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatolo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscita ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Ci mettiamo davanti al Signore in questa domenica, 25esima del tempo ordinario, accogliendo questa parola di Dio che i testi sacri propongono alla nostra attenzione. Qualora dovessimo sentirci in difetto, ma lo siamo tutti, credo, davanti a Dio, Isaia questa mattina ci invita a ritornare al Signore con tutto il cuore: invocatelo perché è vicino e si fa trovare. L'empio abbandoni le sue vie, l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore perché è grande nella misericordia, nella compassione e nella benevolenza. Ritorniamo allora, come ci ricorda anche Gioele, al Signore: laceratevi il cuore e non le vesti, perché la sua misericordia è grande, perché a ciascuno di noi il Signore ha promesso una retribuzione, che non è la retribuzione che questo mondo si aspetta, ma una retribuzione che è carica di vita eterna, è quella del paradiso, che ognuno di noi certamente è chiamato a protendere, guardando verso l'alto e già meditando i tempi messianici anche per ciascuno di noi, che si fanno prossimi a accogliere ciascuno di noi in questa Pasqua eterna con il Signore. E poi la pericope del Vangelo, conclude l'Evangelista Matteo una sezione e poi si dedica a un'altra sezione che vede impegnato Gesù con i suoi discepoli andando verso la città santa per celebrare la sua Pasqua, la sua ultima Pasqua terrena. E nel frattempo ancora Gesù istruisce i discepoli sul discorso del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli, dice, è come un padrone che esce di buon mattino e chiama ogni operaio a lavorare nella sua vigna. Evidentemente il padrone è Dio, che in tutte le ore della nostra vita ci incoraggia, fa sentire la sua voce chiamandoci per nome affinché accogliamo quello che ci consegna, un esercizio, un ministero, un dono, un servizio, un discepolato, perché il Regno di Dio appartiene a quanti vogliono operare, lavorare con il cuore e con la buona volontà. La messe è abbondante, ci dice Gesù in altre parti, ma gli operai sono pochi. Allora, come nostro atteggiamento, come nostro dovere cristiano, è pregare il padrone della messe affinché mandi nuovi operai, non soltanto quelli della prima ora, gli operai più antichi, non soltanto gli ebrei che hanno ricevuto il primo annuncio della salvezza nella storia di Israele, ma anche il nuovo popolo di Israele, che è la comunità cristiana, siamo ciascuno di noi, ma anche coloro che verranno dopo di noi. Siamo tutti chiamati a qualsiasi ora per motivare questa chiamata e lavorare per il Regno dei Cieli. E ripeto, il salario che viene promesso ad ogni bracciante non equivale al salario mondano, ma un salario che la sua retribuzione, appunto, è il paradiso, è la vita eterna, il premio che i giusti meritano. Se avete fatto caso nel Vangelo, con gli operai delle prime ore il padrone concorda un denaro al giorno, mentre con gli ultimi operai delle 5 del pomeriggio non concorda nessun denaro, ma li manda ugualmente a lavorare nella sua vigna. Questo perché? Perché il Signore, i ragionamenti del Signore, i pensieri del Signore non sono secondo i nostri schemi, non sono secondo la nostra mentalità del mondo. Io faccio questo perché poi mi aspetto ancora di più. No, il Signore non ragiona così. Il Signore non ragiona neanche per meritocrazia. Il Signore elargisce la sua grazia perché è buono, e Lui stesso lo dice quando fa i conti a fine giornata con il suo fattore, inizia da quelli dell'ultima ora e dà un denaro, dà la giusta retribuzione, dà la gioia di sentirsi parte del suo padrone. Partecipa alla gioia del tuo padrone. Tante volte anche noi abbiamo la mentalità degli operai delle prime ore, perché forse ci lamentiamo, perché il nostro modo di ragionare non equivale a quello del Signore, perché noi non siamo buoni con il cuore, perché tante volte ci preoccupiamo più degli altri che di noi stessi. Quante volte l'abbiamo detto, magari quando viene qualcuno all'ultimo momento, ma guarda questo, è venuto proprio adesso, è nato adesso e già gli viene aperto tutto. Sono i discorsi di quelli delle prime ore, che non cozzano con il volere di Dio. La vigna è del Signore, non è nostra proprietà. I doni sono di Dio, non sono nostri. Tante volte noi ci preoccupiamo di fare delle cose di Dio, nostra proprietà. Niente è nostro, ma tutto è di Dio, ci dice San Paolo, anche Cristo è di Dio. Viene dato, ci viene consegnato perché lo accogliamo, e quel servizio che noi riceviamo da Dio ci impegniamo a farlo fruttificare per il regno dei cieli. Chiediamo allora al Signore di avere una mentalità un po' più aperta in questo, un cuore più docile e più disponibile, più che alla quantità o alla qualità, ci impegniamo a vivere pienamente di questa grazia che il Signore elargisce. Tutti corriamo, tutti avanziamo, ma uno solo conquista la meta allo stadio, ci dice l'Apostolo Paolo. Chi lavora faticosamente, onestamente, perché il regno che ci appartiene, che ci viene dato, possa essere pieno di quelle opere, di quei frutti che noi giorno per giorno facciamo maturare per il campo della Chiesa e dell'umanità.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, consapevoli della nostra miseria a causa della durezza di cuore da cui originano arroganza e rancore, chiediamo l'aiuto del Signore, rivolgendo a Lui i nostri bisogni e le nostre attese. Preghiamo insieme, diciamo: ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi operino instancabilmente per la crescita della comunità cristiana, nella carità e nel perdono reciproco, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché le comunità scolastiche educhino le nuove generazioni a crescere nella cultura e nella solidarietà, che inveisce su ogni rancore e sospetto, suscitano le diversità religiose e sociali, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché la nostra comunità parrocchiale sappia cogliere il desiderio di bene e di rinnovamento custodito nel cuore di ciascuno per costruire relazioni sociali che siano prolungamento della misericordia di Dio, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore. Signore, ti affidiamo le nostre preghiere con il desiderio di testimoniare al mondo il tuo amore attraverso le nostre scelte ispirate dalla tua parola. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa

sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Do qualche avviso. Mercoledì 23 settembre, memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. Allora alle ore 17 ci sarà il gruppo di Padre Pio, però piazza Padre Pio, non in chiesa. E poi alle ore 18 celebriamo a piazza Padre Pio la Santa Messa. In caso di pioggia si farà tutto nella chiesa del Sacro Cuore. Giovedì l'adorazione eucaristica sarà anticipata alle ore 17 e poi la messa alle ore 18. Sabato prossimo la messa delle ore 18 è sospesa per volontà del Vescovo, in quanto in tutta la nostra diocesi a Scalea ci sarà l'assemblea diocesana, quindi tutti noi sacerdoti, i collaboratori, siamo tutti impegnati per questa assemblea diocesana sabato e domenica pomeriggio. Al mattino rimangono ugualmente le messe alle 10 al Sacro Cuore e alle 11:30 qui in Chiesa Madre. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.

Dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa di questa domenica. Ha celebrato la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero. E vi ringraziamo dell'ascolto, a tutti voi che siete stati qui con noi all'ascolto di Radio Voce Amica, e naturalmente vi aspettiamo per la prossima trasmissione. Ora vi lasciamo ai programmi musicali che seguiranno. Un saluto da Francesco che vi sta parlando in questo momento, un buon pomeriggio, buona continuazione della domenica e a risentirci alla prossima trasmissione. Buon pranzo a tutti voi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca. Politica, Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia, chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, politica Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia e chiarimenti europei sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti a Roma, indagine sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
1: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaja Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
0: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
1: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
0: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
1: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
0: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: shadows light. Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio, tu lo sai, a parlar di vi ho dato un aiutino. Di che si parla oggi?
1: Autunno.
0: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autun, sull'autunno.
1: Autunno
0: in New York, bravo. Perché questo, l'autunno
1: no? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
0: Però le caratteristiche l'anno, non le abbiamo create noi.
1: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno al letargo. È una sorta di momento di quiete.
0: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
1: Sì.
0: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
1: In letargo.
0: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
1: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
0: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica, e adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci, siamo tornati qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, puntuali, noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei

0: colori nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
1: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno, come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella... Però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
0: Cadono le foglie.
1: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
0: E invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la foglia. Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
1: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunes è l'autunes dell'estate dello Shadows Light, che è l'estate che è andata via e l'autunno che
1: anche
0: arriva.
1: l'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto, il bentornato all'autunno con la nostra musica Tunes. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così, di quello che, insomma, vabbè, stagione triste, mi sento
0: Si
1: triste,
0: accorciano le
1: bello,
0: giornate,
1: meno
0: non c'è
1: luce.
0: suo buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: E la serotonina,
0: La
1: cosa fa?
0: serotonina.
1: Cosa fa la
0: Perché
1: serotonina?
0: si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali.
1: E
0: Beviti un
1: quindi
0: po' di serotonina.
1: E stai bene.
0: E stai
1: Perché è la
0: bene.
1: serotonina che ci fa star bene, a quanto
0: pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato
1: Sì.
0: perché luce fai prima, fa prima buio e prima vai, dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire
1: Per sovvertire.
0: il complottismo della natura.
1: E sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove
0: In
1: hanno
0: Lapponia.
1: la notte lì che dura anni
0: Anni, 28 giorni. E sì, lì come fanno? Sono
1: e anni.
0: Tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri atonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì,
0: Ecco perché la
1: assolutamente.
0: gente va in
1: È meglio chiedere
0: depressione.
1: allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo,
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo. Poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La
0: Allora che fa?
1: primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli
0: Non mi
1: insetti,
0: piace,
1: e
0: non mi
1: allora.
0: piace.
1: Ah,
0: Va bene,
1: allora
0: speriamo che a questa
1: ditelo.
0: persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: Allora
0: musica.
1: ditelo.

0: Shadows Light.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette, noi siamo
1: antistagioni. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: Ma scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo con le, si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, Non avete visto mai un comico ridere alle sue battute?
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto. Cala di desiderio. E allora,
1: detto ciò, stavo tentando di dire prima del brano Salva Risata,
0: sì,
1: che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Dunque praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa, e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. E riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro, ma oggi non si fa lo shadow slide, oggi solo musica in rotazione.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ah, è mai possibile che a salvare la puntata di Shadows
2: oggi,
1: Light debba intervenire la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi,
2: Sì, sarà l'autunno, no?
1: Sarà l'autunno, esatto, va in crisi di risate, vabbè.
2: Esatto, quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in letargo.
1: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
2: Oggi che allo Shadows Light, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
1: Sì, ci stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima,
2: sì,
1: e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano.
2: In autunno aumentano le produzioni.
1: Esatto. Bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti.
2: Esatto, perché se siamo
1: perché
2: settembre,
1: magari Tonina,
2: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
1: sta facendo giugno, il conto dei nove mesi, no?
2: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata delle,
1: esatto, impennata delle nascite,
2: delle nascite,
1: perché a meno che non siate come gli elefanti che per dire dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
2: Ma che domande. Va bene, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi, elefanti e Tonina.
1: Oggi non capiamo un ragno dal buco qui a Shadows Light.
2: Allora,
1: ma in fondo
2: mandiamo una sequenza mixata.

cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia macchina è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

Vorrei dirti un milione di cose e stare in silenzio. Amo il tuo corpo, ma mi servi distante per cantarti meglio. E questa sera mia macchina è un po' rock. Palermo è così bella e inebriante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna all'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Quacchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa sera via Macheda è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole.
0: Fa bene come mare.
2: La musica mi piace.
3: Yeah, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
3: Non può

0: Shadows Light.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
5: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaja Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides, sollecitata dal ministro Crosetto.
4: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
5: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
4: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
5: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
4: Infine allo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amico di Senza Radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light, in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo,
1: presente,
0: io Angelo Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo.
0: Sì.
1: Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siate elefanti.
0: Non siate elefanti, perché abbiamo scoperto,
1: ecco,
0: e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito?
1: Quindi
0: se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'animale, dell'essere, sì, che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque.
1: Ma siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque, lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci a pensare. Magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare cosa facciamo visto che arriva l'imbrunire. Sai che insomma
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: Tu che sei Tonina, se non hai la letargia potrebbe occupare il tempo.
1: Ok.

0: me.
1: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
2: Sì, è vero, proprio oggi dire. Oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
1: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema.
2: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
1: Esatto,
2: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
1: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto

0: Può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma...
1: Sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì ad alcuni piace.
1: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Ti regala degli stimoli particolari, perché che sei stimoli, stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso. Sempre per tornare al discorso.
0: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tè pomeridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici, sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage, magari sfogli.
0: Certo.
1: La spogli, lo spogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata. E quindi lanciamo un'altra canzone. Salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi. Perché secondo me, secondo me tu la serotonina ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole, siamo in una stanza, lo possiamo dire, dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo
1: artificiale.
0: In crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo d'autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi colori, nel suo foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, sono le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire la temperatura cala, no? E ti invoglia a far che? Ti invoglia magari
0: a rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive, ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage. E magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serie tonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok. Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light.

0: ragione.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
2: She's crazy like a fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi senza radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione bella.
0: L'autunno.
1: Per rispolverare la musica che avete in casa, ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testè.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e quindi ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonina.
0: Con Tonina, va bene, lasciamo perdere. Vabbè. Parlavamo di antiche nenie d'anni 80 e 90, che
1: sono una
0: figata pazzesca ascoltarle su vinile.
1: Anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage
1: e cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa,
0: esatto,
1: come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, ragazzi. Oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto. E ora
0: quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più la regia.
1: Sì, oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: In chiusa, se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione. Però.
0: Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu. Se la vedi come un freno, ti frena.
1: Sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio, ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? L'accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao.

0: Shadows Light.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sono le 16:10.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, politica Salvini richiama, la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia e chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaja Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,

0: più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
3: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Scuola e immigrazione, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti, Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega Salvini sorprende Pontide e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca del Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
3: La Lega Matteo Salvini sorprende al raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre et Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
3: Veniamo alla cronaca. Nella Cuneese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavannazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Scuola e immigrazione, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab negli istituti, Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega Salvini sorprende Pontile e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca del Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.
2: Vivo dentro una casa dal gusto diverso dal mio, ma mi muovo sicura, poi faccio la spesa e tengo il quaderno dei conti per farlo vedere ai figli quando la vengono a trovare.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende dal raduno di Pontida, annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capo gruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Vediamo la cronaca. Nel Lacunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni, di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta, Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavannazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP, prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano.

0: ricordarmi nulla adesso di dove sono stato.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: And so it is just

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

0: Pietro mai e vai.
1: Radio Voce Amica.
2: Scuola e immigrazione, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti, Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega, Salvini sorprende Pontida e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca nel Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la Premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Jimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavernazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara superando Martin e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Showbelly.

Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

Bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui, iPension, ci mette lo zampino. A far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

Jack in Speed Version, adesso la Exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza, back to back.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantatore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You, una song indovinata.

0: Active Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart,

questa prima parte l'exclusive dance chart ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, American Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Genados non può mancare però per l'appuntamento con il Balls in the Box. L'Umbertone Bolzanelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michel e il Boot Remix. Balls in the Box. Mm-hmm.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky Ones.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

di nostra chart, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dai dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, danzettiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Super Dance, in questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Read the Bowser. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultra Nate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto! Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:30. Emigrato.

alto inviolabile in faccia al pubblico, nel vento che sa di fiori e zagri, sopra i cotturni che lo fanno vecchio, stanco, invincibile. Nel frastagliato di luce bosco, lasciando indietro l'ombra di Antigone, che morirà di non aver saputo mentire al cuore. Accecato dalla luce di Dio che viene a prenderlo, saluta Edipo sorridente all'inganno della terra, alla fatica del mare. E chi l'ha visto sa che una voce dal cielo, forse dentro di lui, lo chiamava. Cosa aspetti Edipo, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Cosa aspetti Edipo, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire?

effetto domino. Non appartengo più alle scaramucce sull'esistenza di Dio, sul governo ideale, sull'origine del male, sulla felicità virtuale. Io sono là dove è sempre stato l'uomo, viaggiatore vincente del suo dolore, nel teatro dove non recita ma vive le parole. Io sono là e niente mi confonderà, niente mi perderà, perché io sogno là.

dove la fine è il principio, il silenzio l'insieme di ogni voce. Cosa aspetti Edipo, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Cosa aspetti Edipo, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Cosa aspetti Edipo, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Cosa aspetti Edipo, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Perché io non appartengo più ai soli ed occhi dei sordi, non ne posso più di sentire che è tardi, che siamo immersi nell'eterno castigo di un pianto antico. Perché non è così, la decidiamo noi la vita, tirando i dadi finché non viene il numero che avevamo pensato, che avevamo chiamato.

Cosa aspetti a dire, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Cosa aspetti a dire, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire? Cosa aspetti a dire, cosa aspetti a muoverti, cosa aspetti a venire?

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

RVA, Radio Voce Amica. I grandi successi del passato. Le hit del momento.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice.
1: 11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.